0: c'è pan.
1: Mamma mare, mangia mare, macchini c'è nattenare, padre ne patte dure.
0: Cingiri c'è pan, cingiri c'è pan.
2: Yappa, sigur mamma la tadinga pa.